Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jessica, Jess

entrata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista di lavorata lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, riafferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia, mi è cascata. Era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e ne ho fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no?

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata, i 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata, ma guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino sudifata, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?